0: Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Chiudiamo così la prima parte del nostro appuntamento di oggi. Andiamo in redazione, poi abbiamo altre due ore insieme.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, a scriverlo sui social e l'associazione Schierarsi. Il post è stato condiviso anche sul profilo dell'ex deputato pentastellato. Il rientro da Cuba era previsto per oggi. La guerra in Ucraina. Trump ha inviato Witkoff e Kushner da Putin e Zelensky con un piano di pace, assicurando che Mosca non attaccherà la NATO. Intanto un drone ha colpito l'ufficio del capo degli 007 di Kiev. Paura stamane ad Accumoli, nel Reatino, per la scossa di terremoto di magnitudo 3.3 rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica. Non vengono rilevati danni a persone o cose. Ieri un'altra scossa nel Cosentino avvertita in tutta la provincia. Affitti brevi e stretta dell'Unione Europea nelle zone con stress abitativo. La limitazione è contenuta in una normativa europea che la Commissione presenterà mercoledì prossimo. Per i gestori sono a rischio milioni di posti letto in Italia. Carburanti, il taglio delle accise sul diesel viene prorogato fino al 10 settembre. L'esecutivo pensa ad aiuti mirati alle fasce deboli. Lo sport con il calcio. Il Como dilaga 4-1 a Genova e si regala una notte da capolista. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Continua il nostro sabato mattina insieme su Dimensione Suono Soft. Ancora benvenuto sulla Radio del Benessere da Maria Chiara Belardo, e prosegue fino al 9 settembre la rassegna Estate al Castello presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano. Oltre 40 appuntamenti tra musica, teatro, stand-up, danza, con tantissimi ospiti, tra cui Alex Britti, Noah, Carmen Consoli, Zero Calcare, Frankie I Energy, Sal Da Vinci. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le tipologie di intrattenimento. Lionel Richie in arrivo con Sei You, Sei Me, ma subito ti faccio ascoltare l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Il trucco è di essere perdutamente, follemente innamorati per tutto il tempo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Seven out of Hell, Elisa su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Vivere di Vasco Rossi, su Dimensione Sono Soft, e c'è un alimento senza il quale molti non potrebbero vivere. Lo scopriamo insieme a Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che giorno è oggi? No, non sto parlando della data, sto dicendo che oggi è l'International Bacon Day, la giornata internazionale dedicata ad una delle specialità più golose della cucina anglosassone. È una ricorrenza informale, effettivamente, che viene festeggiata il sabato che precede Labor Day americano. Sulla sua nascita circolano varie versioni, c'è chi la fa risalire al Massachusetts nel 2000, chi ha un gruppo di studenti all'Università del Colorado nel 2004, vabbè, insomma, una cosa è certa, il bacon oggi ha conquistato il mondo. La sua storia è molto più antica di quello che si pensi, perché la salatura della carne di maiale è uno dei metodi di conservazione più remoti, mentre la parola bacon o bacon compare nel Medioevo e deriva da una radice germanica legata al dorso del maiale. Attenzione però, bacon, pancetta e guanciale non sono sinonimi. Il bacon è più diffuso negli Stati Uniti e si ricava esclusivamente dalla pancia del maiale, poi viene salato, spesso viene aromatizzato e soprattutto viene affumicato. La pancetta nasce anche questa dalla pancia, ma nella tradizione italiana generalmente non è affumicata e può essere tesa oppure arrotolata. Il guanciale, infine, si ottiene dalla guancia e dalla gola del maiale, lo dice proprio il nome. È un po' più grasso, saporito e anche un pochettino più persistente. Ed è lui, non il bacon, anche se inizialmente probabilmente il primo ingrediente è stato proprio il bacon, il vero protagonista della carbonara, della gricia e della matriciana. Segreto del bacon? È il contrasto, questo profumo affumicato, questo il gusto sapido, poi invece ha una consistenza morbida nel grasso, croccante nella parte magra, insomma è ricco di proteine ma anche di grassi e di sale, quindi meglio considerarlo un ingrediente goloso da consumare con moderazione e non un alimento quotidiano. Come utilizzarlo? Ovviamente uova pancake nella classica colazione americana, ma poi potete aggiungerlo ad un hamburger, al crab sandwich, sbriciolato sulle vellutate, sulle insalate, sulle patate. È buonissimo anche avvolto intorno alla carne, pesce o anche le verdure, perché durante la cottura li mantiene belli morbidi e regala questa nota affumicata. Come conservarlo? Allora, il segreto è chiaramente metterlo in frigorifero ben chiuso, seguendo sempre scadenza indicata sulla confezione. Se lo aprite, è prudente consumare entro una settimana cotto entro 4-5 giorni anche, mi raccomando. In alternativa lo potete congelare, meglio se già diviso in porzioni. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una buona giornata e un buon International Bacon Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: Davvero le parole. Mina insieme ad Alberto Lupo per chiudere la terza ora del sabato su Dimensione Sono Soft. Andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. È quanto si legge in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Sono state le urla della madre, lanciate dopo aver visto sua figlia violentata dal coinquilino, a far scattare la segnalazione al 112 e l'intervento della polizia. Un 75enne di origine cubana è stato arrestato a Roma nel quartiere di Santa Palomba ed è accusato di atti sessuali con la minorenne. Secondo quanto riconosciuto dagli inquirenti, l'uomo avrebbe più volte approfittato della bimba mentre la madre era fuori di casa. Esteri, guerra Iran-USA. Secondo i media iraniani, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani nei pressi dell'isola di Karg, nel Golfo Persico. Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Intanto, secondo il New York Times, l'Iran è diventato più fiducioso nelle proprie capacità e sembra determinato a proseguire il conflitto per mesi con l'obiettivo di frustrare gli Stati Uniti, anche in vista delle elezioni di metà mandato a novembre, così il giornale, citando funzionari a conoscenza dei rapporti dell'intelligence USA redatti nelle ultime settimane. Maxi sversamento nel Naviglio Grande di ieri pomeriggio. Una chiazza di gasolio avanza per 28 km lungo l'asse del Milanese. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in città, installate barriere per contenere l'avanzata della sostanza contaminata da idrocarburi. Le attività proseguiranno per l'intera giornata. Sport Serie A. Dopo la travolgente vittoria di ieri del Como 4-1 a Genova contro i Grifoni, oggi altri 3 match: alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli e questa sera Roma-Atalanta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Pronti anche per l'ultima ora di oggi su Dimensione Suono Soft. Buon weekend e buon sabato 5 settembre da Maria Chiara Belardo. E torna anche quest'anno fino al 13 settembre in Piazza Cavour la Fiera del Libro di Como, un evento che da 74 anni promuove la lettura e la passione per il libro. Anche quest'anno i due padiglioni di Piazza Cavour saranno dedicati, uno agli espositori e uno per ospitare presentazioni ed eventi che sono un po' il fulcro della manifestazione, il tutto con una ampissima e ricchissima offerta editoriale. In arrivo adesso c'è Edoardo De Crescenzo con Ancora, ma ripartiamo come sempre dall'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Il vero amore ci inebria il cuore, orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

0: Un successo da qualche anno fa che porta la firma di James Blunt era Wise Man su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il

0: e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Like a Prayer, Madonna. Pronti per accogliere Federico Grilli su Dimissione Sono Soft, che arriva tra pochissimo. E manca ancora l'appuntamento di domani per chiudere davvero in bellezza la nostra settimana full su Dimissione Sono Soft. Allora ti aspetto a partire dalle 10, mentre adesso ti auguro buon proseguimento insieme a Federico Grilli. Da Maria Chiara, ciao, a domani.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Anniversario dell'autonomia del Trentino Alto Adige. L'accordo firmato 80 anni fa da Alcide De Gasperi e Karl Gruber rappresenta il fondamento giuridico internazionale da cui è nata lo speciale status della regione. Oggi le due cerimonie a Merano e Trento con la presenza del presidente Mattarella. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, vollero affermare con l'accordo un principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è allogeni stranieri a casa propria, così Mattarella. La premier Meloni ha detto: ricordare oggi quella firma significa riconoscere il valore di una scelta che è divenuta un esempio di convivenza. Esteri: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca, portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Lo ha detto Donald Trump, ricordando di aver risolto già 8 guerre. I due inviati del presidente saranno prima in Russia, poi in Ucraina. Nella notte ci sono stati anche attacchi russi dimostrativi contro i nostri aeroporti a Kiev e Borispil, così Zelensky su X. È evidente che questi raid russi siano una reazione alle discussioni e ai preparativi per l'eventualità che la parte americana utilizzi un aereo per recarsi in Ucraina e atterrare all'aeroporto appunto di Kiev o a quello di Borispil. Cronaca: attimi di terrore in un ristorante di sushi a Olbia, dove ieri sera un uomo di circa 30 anni di origine nordafricana armato di coltello ha aggredito la titolare del locale che stava alla cassa. L'ha afferrata per un braccio e le ha puntato il coltello alla gola. La donna e l'aggressore sono poi caduti a terra. A quel punto alcuni clienti e dipendenti del ristorante sono intervenuti per soccorrere la titolare e fermare l'uomo. 4 persone sono rimaste ferite durante la colluttazione, nessuno è in pericolo di vita. La sesta ondata di caldo è sull'Italia. Ieri a Milano e in molte altre città del centro-nord si sono toccate punte di 34-35 gradi, trend che non dovrebbe mutare almeno fino al 9 settembre, con temperature ben oltre la media stagionale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Buon pomeriggio, naturalmente, buon sabato, anzi ci metterei dentro anche un buon weekend visto che è già iniziato da una manciata di ore. Voglio salutare prima di iniziare la nostra Maria Chiara Belardo, che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa, e quindi cominciare ad addentrarci nelle nostre prossime 4 ore, già, perché ti farò compagnia quindi fino alle 17 di questo sabato 5 settembre. Io sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando invece è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Avremo i nostri spazi dedicati alle good life, le nostre notizie per fare un po' il punto della situazione su una vita più ecosostenibile, ma anche per apprendere qualche piccola e simpatica curiosità, e poi avremo ovviamente tanti appuntamenti, ma soprattutto buona musica. Ecco, ormai questo lo sai, non manca veramente. Allora noi apriamo questa prima ora insieme, lo facciamo con un grande successo firmato da Olivia Vinn. Prima di ascoltarla però la facciamo anticipare, ma solo per noi, da un aforisma d'amore, e lo voglio far interpretare questa volta dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole

0: Canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più folle delle promesse e la più paziente delle scelte.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: poco su Dimensione Sono Soft, il nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Oggi è una giornata particolare, faremo gli auguri a un cantante molto famoso. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce.

0: Nel weekend musicale di Dimensione Suono Soft apriamo il nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli, ma insieme a te voglio fare gli auguri a Freddie. Oggi avrebbe compiuto 80 anni, una cifra che fa quasi effetto perché Freddie Mercury sembra appartenere a quella categoria di artisti destinati a non invecchiare mai. Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don't Stop Me Now, Somebody To Love, insomma, continuano ancora oggi a far cantare intere generazioni. Nasce Farrukh Bulsara il 5 settembre 1946 a Zanzibar, da una famiglia di origine indiana, studia a Bombay e da ragazzo si trasferisce in Inghilterra. È diverso in tutto, ma anche nel sorriso. Ha infatti 4 denti in più che decide di non correggerli, convinto che possano influire sulla sua voce. Dietro lo spettacolo, i costumi e concerti entrati ormai nella storia come il Live Aid del 1985, c'era anche un uomo molto generoso e spesso lontano dai riflettori. Muore nel novembre 1991 a soli 45 anni, ma aveva ragione lui. The show must go on e continua ancora. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: musica italiana firmata da Jovanotti su Dimensione Suono Soft chiude la nostra prima ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi.

0: esclusi da Oro d'Oro, a Curmano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. A Cernobbio la sfida di Monti a Vannacci. Lotterò fino all'ultimo contro la tua retorica fascista. L'ex premier al Forum Tea ha accusato il leader di Futuro Nazionale di voler ricreare la psicologia dell'Italietta. La replica di Vannacci, retorica fascista, tutt'altro, vogliamo esaltare la nostra identità. Poi l'ex generale attacca Bruxelles, è una cattedra in positiva, vogliamo cambiarla. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate hanno tenuto una protesta sulle strade intorno al porto di Dover, il più importante snodo per i traghetti che attraversano la Manica da e per la Francia, bloccandone il traffico. Come sottolineato da Reuters, alcuni video postati sui social media hanno mostrato gruppi di uomini vestiti di nero e con il volto mascherato intenti a bloccare le principali strade intorno al porto. Verso le 13 italiane, il porto di Dover ha poi fatto sapere che il traffico stava tornando regolare e che alcuni manifestanti avevano lasciato l'area. Un politico locale ha sottolineato che la protesta sembra essere legata all'immigrazione illegale. In Italia, con la cronaca, Bologna, una bimba di 6 anni stava passeggiando nel parco in compagnia della sua mamma quando improvvisamente è stata accerchiata e aggredita da un gruppetto di 5 bambini. La piccola sarebbe stata riempita di calci. I fatti hanno avuto luogo nel quartiere di San Donnino. Gli aggressori, tutti i bambini dai 6 ai 10 anni. La piccola è finita in ospedale. Sport e tennis. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il terzo turno del tabellone singolare maschile. Due gli italiani in campo nel tardo pomeriggio: Flavio Cobolli contro il belga Alexander Blocks e Luciano Darderi contro l'australiano Dane Sweeney. Prosegue anche il torneo di doppio nel maschile, primo turno per Darderi in coppia con l'argentino Mariano Kestelboim, nel femminile secondo turno per Sara Errani insieme a Lily Tegger. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Buon pomeriggio e buon sabato sulla tua Radio del Benessere. Ritorniamo in diretta insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 17 di questo sabato 5 settembre. Allora, si chiude la stagione delle vacanze con questo ultimo fine settimana di grandi spostamenti. Secondo le stime dell'ANAS, proprio da ieri fino a domani, domenica 6 settembre, si registreranno oltre 27 milioni di transiti lungo la rete stradale e autostradale nazionale. Il flusso veicoli sarà concentrato ovviamente sulle direttrici che collegano le località di villeggiatura con i principali centri urbani. Allora, nel territorio lombardo la lente di ingrandimento è puntata sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga, arteria strategica per il rientro dalle località montane e anche dai laghi verso l'area metropolitana milanese. Poi ti ricordo che ovviamente ci saranno altri aggiornamenti nell'arco della giornata attraverso i nostri spazi istituzionali. Su Dimensione Suono Soft si apre una nuova ora insieme, lo facciamo con un grande classico firmato dai Crowd The Dows, ma prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti desidero come non mai. Ti desidero come un nomade nel deserto desidera l'acqua.

0: È stato un grande successo di qualche anno fa, una produzione firmata da William Orbit, un produttore discografico che ci ha lasciato recentemente, ma che ha sempre avuto quel piccolo genio e l'ha messo in tutte le sue produzioni, come questa delle All Saints, appunto Pure Shores. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro del

0: usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
8: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Fantastica rivisitazione di un classico dei Bee Gees, How Deep Is Your Love. Loro erano i Take That, fra l'altro stanno per ritornare in concerto e arriveranno anche in Italia. Buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando su Dimensione Suono Soft. Io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e noi ci faremo compagnia fino alle 17 di questo sabato.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Norah Jones, Sunrise, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati. Tutto questo con la radio del benessere Dimensione Sono Soft.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Il dispositivo sanitario straordinario attivato a Ceuta per assistere la popolazione migrante ha effettuato 293 interventi nelle ultime 24 ore, con 14 persone attualmente ricoverate, lo ha reso noto l'Istituto Nazionale Spagnolo per la Gestione Sanitaria. Nel dettaglio sono state prestate 191 assistenze nell'ambito delle cure primarie, 102 nel pronto soccorso dell'ospedale universitario di Ceuta. Con milioni di euro di danni subiti abbiamo bisogno di un sostegno finanziario che sia rapido ed efficace, la richiesta rivolta dal sindaco di Policoro Matera Enrico Bianco alla presidente del Consiglio Meloni, arrivata oggi nella città ionica per un sopralluogo nelle aree colpite dalla tromba d'aria dello scorso 2 settembre. Grave incidente durante il rally Mille Miglia nel Bresciano, uno spettatore che stava seguendo la gara con la moglie, 63 anni di Torino, è stato investito e ucciso da un'auto in gara. La coppia era partita dal Piemonte proprio per seguire la gara. L'incidente è avvenuto durante il passaggio del rally Avione in Val Sabbia. La direzione di gara ha sospeso la manifestazione. Andiamo all'estero. Se avessimo davvero voluto fare qualcosa a Lipsia, le cose sarebbero andate diversamente, lo ha detto l'ambasciatore russo in Germania Sergei Nechayev, che è tornato a respingere in una nuova intervista le accuse secondo cui il suo paese sarebbe dietro al fallito attentato dinamitardo del mese scorso all'aeroporto di Lipsia, un incidente che ha portato alla chiusura delle istituzioni culturali in entrambi i paesi. Torniamo in Italia per il calcio. La Serie A, il Torino passa 2-1 a Firenze, Viola in crisi alle 18 Inter Napoli, questa sera Roma Atalanta all'Olimpico. La Formula 1, qualifiche sorprendenti del Gran Premio di Monza, Pierre Gasly agguanta la pole position, il francese precede la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Questa è la radio del benessere, Gianpiero Di Sola ti sta parlando in questo sabato 5 di settembre con le emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft. A proposito di emozioni, arriva la nostra canzone d'amore e il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: La fine del mondo non è collegata ad una data, ma a te, amore, che sei la mia vera fine del mondo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Better in Time, Leona Lewis, nel pomeriggio, nell'estate, perché è ancora estate, di Dimensione Sono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero

0: Verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in via Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa camera è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nelle prossime ore proseguono condizioni anticicloniche, dunque tempo stabile tra Piemonte e Lombardia. Anche domenica, giornata caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi, qualche velatura di passaggio con un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Clima sempre molto caldo, temperature elevate, seppur con massimi in lieve calo, ma saremo comunque intorno ai 31-32 gradi su tutta la pianura padana e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.